Qué rico, sabroso, sandúce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso, sandúce. Qué rico, rico, rico, rico, rico, sabroso.